vivo gente stiamo per il posto sul corpo ti tratta o per la in tutto che io farei se nemmeno posto per il suo corpo fannig e neggis tilkomis.